sembrano pianto, sono salate, sanno di mare. Chissà tra noi si trattava d'amore.

φύγει di essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.

Te tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro.

le tue rose non c'è leone chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

Senti che vento. Tormenta le vele. Le gomene delle navi nei porti. Prigioniere.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Te ne ho trovata una che non andava e l'ho nascosta, così che nessuno abbia mai niente, niente da ridire su di noi. Quante vite hai da regalarti così al primo che è venuto, all'ultimo arrivato, a questo sogno stonato che ti ha portata via. Quante vite hai? È tanto tempo che ti aspetto, non arrivavi mai e non ricordo più se sei tu che sei venuta o sono io. Valigia vuota e troppe cose da vedere, le braccia aperte e gli occhi no, e gli occhi no. Quante vite hai e quanta strada fatta di notte senza lampioni,

nell'acqua della chiara fontana, lei tutta nuda si bagnava, quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava.

ramo con ramo intrecciare, volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi eran così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita, io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi.

altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro fra noi. Dire che cosa? Non so.

E lo so che lo sai. Sarebbe inutile ormai. Sarebbe inutile ormai. Ma cercavo per noi un pretesto più forte per noi, una scusa più seria del pianger miseria, miseria d'amore.

solo per dirti di no. Non avrei fatto la strada, ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro.

E poi viene un giorno che a guardarlo passare sembra il giorno di un altro e di un altro le cose da fare e di un altro la voce e anche l'ombra sui muri e di un altro anche i fiori che ho preso per te. E sono fiori d'inverno, ma per un'altra stagione, oppure un altro ricordo che adesso non

ma certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire. Sospese fra l'azzurro e l'amaranto e vibrano di un ritmo lento, lento, lento, lento, lento, lento, ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere, come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde del mare, come le stelle del mare, la la la la.

certe nostre sere e sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, ma noi che le sappiamo prigioniere non le possiamo liberare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare.